money pala unye matimo. Mati money pala unye matimo. Mati money pala unye matimo. Mati money pala unye matimo. Mati money pala unye matimo. Chiu teto kwa nyo rasa. Pino mbesa na sposa no.